vis graziosa, in te l'ombisi et gloriosa, in te l'bint, in te la rusa tal adisa trinità. Me la lile co Maria ne nato cul fohria, sabis miec in hennia, ne giusgur, fl'eternità. Amen. Maria mted la sema, bil ruh, bil jesem, it lo palina.

Santo. Amén. Vista de Jesús la Eucaristía. Que mniste del investato de Jesús sacramentado con l'altar de sa puerta con el rat abandonado. Signa le ite que se me vete a despecti de saltate e con le tre tette que se me vete a flar. Slimari Maria, vi grazie di almoni mia, perché ti posso in desambire che il flotta di chi è Gesù. Gloria al Messia, il bello e Spirito Santo. Che mi stia, lo che è l'età che mi male, che grati, che ti dà un po' mai arfu, che sta più fino e condati. Sirna rete, che si mai vedi, ad esmecchi, che sarnate, e con le tue tinte, che si mai che fare. Slima, Rick Maria, vi grazie, mi almo lei mia, perché ti vostri, ne so, vire, che il frotto, gli uffi, ecchi, su. Gloria al Messia, il bene dello Spirito Santo. In malice al poeta taitni con la linea che è natia, alla vittima tale mrabba, tanta liom che Maria. Se non intivisme vedi, adesme chi gli saltati, e con le tue denti se me da flare. Slima di Maria, vi grazie, mi almo lei mi ecco, perché di vostri ne son vire che il frotto gli uffi è Gesù. Gloria al Messia, il bene dello Spirito Santo. Mille a testa per la cruce Gesù, atla tensini, fi deutama catarfia, innarta le mappamlini. Sirna l'ente, vi smaviti, ad esmecchi gli saltate, e con le tre tette se mette a flare. Slima Rick Maria, vi grazie, mi almo lei mi ecco, perché ti fosse in disambire per il frotto gli uffi è Gesù. Gloria al Messia, il bene dello Spirito Santo. O Gesù, fosse vigliati, fu cuciò ad altie, c'era te, il barcatie, morte di parte e mie. Sirna lente, vi smuoviti, ad esmecchi, gli saltate, e con le tue tette, se mette a flare. Slima, Rick Maria, vi grazie, mi almo lei mia, perché di vostri ne son vire che il frotto gli uffi è Gesù. Gloria al Messia, il bene dello Spirito Santo. Sconto il fema dal Papa, se in arrivi, mi smetti, ad esmetti, gli saltati, e con le tre tenti, se metti a flare. Slima Rick Maria, vi grazie, mi almo lei mia, perché ti posso ne son vire che il frotto gli uffi è Gesù. Gloria al Messia, il bene dello Spirito Santo. Talma, Abel, il rosario, Asciarto, ottobre. O Vergine Maria, Regina, dal Vittorio, dal Santissimo Rosario, o Sultana, Tassema, Ulart, Ahna, il Col, Mishutin, Aufrigleik,

0: ta mbira ti brota jofti ak jeso Slimali Maria bil grazia memni yal voleni yak derken ti fost in nisa mbira ti brota jofti ak jeso Slimalik Maria bil grazia memni yal voleni yak derken ti fost in nisa mbira ti brota jofti ak jeso Slimalik Maria bil grazia memni yal voleni yak derken ti fost in nisa mbira ti brota jofti ak jeso Slimalik Maria bil grazia memni yal voleni yak derken ti fost in nisa mbira ti brota jofti ak jeso Slimalik Maria bil grazia memni yal voleni yak derken ti fost in nisa mbira ti brota jofti ak jeso Slimalik Maria bil grazia memni derken ti fost in nisa mbira ti brota jofti ak jeso Gloria al mistero le veno le spirito santo salve yenta de amam Maria
1: Alites Matartana, Gesù le fine talitari che comuni da farna, o Gesù ti eia offenda il nobita, aris namennata l'inferno, o genna l'erber con la lapter da oplandom zol, talanina ti ex, salve regina, slima lic sultana, o talanina, haia leua utamatana, slima lic nilekinaitu, alesahna tarofnati oleteva, Lilek nit nedu, ahna le nepunol udan il vittat mu, eia mela avupata tana, dau alleina dau laineinti ec tarfina. Urina, vuola dare truffnament il Gesù, rottim virec tal giustie, o anina, o pia, o helua, vergine Maria, et lo palina ad insommalla, vesicunismo inna da luetta Christu. Sponti il fema tal papa. Stirnare in ti vismewit, in adis vecti di sartnatic, e pulle tritin is semeg di oftar. Slimalik Maria, vi grazie un di armulei miet, perché ti vostri ne son vire che frotta di uffie, Gesù. Gloria al mistero e bene lo Spirito Santo. O Giuseppe, messer Tana, tal vecchi af e emana, flagonia, ma Gesù, uma Maria, San Giuseppe et Leopalina, collaboranzanti, tadatrio. Sir narrative is merited at this week. He just had not a people that retained the semi of that. Slimalik Maria, we grant some day on Mulay, we had forget he was in the Zambia, could brought a lift the egg, yes, so. Gloria al Mistero e Bello Spirito Santo. Alleluia, Sirna Linti, Vismeviti, Adil Smekti, Gisal Nate, e Kulli Tritin, Vismek Dovlar. Slimalik Maria, grazie un dia al Mulei Miek, pregati vostri, in Zambire, che il frotta gli uffie, Gesù. A ti omo Mulei, in mistrehta dei Yem, istri ufil faci.

prophet Veli. Slimanik Maria Vigratson, the Almulay, me at Brigadi Boston, this are imbirakit frota jufti ek jesul. Velke pura warat Veli. Slimanik Maria Vigratson, the Almulay, me at Brigadi Boston, this are imbirakit frota jufti ek jesul. Gloria al Messias e Benone Spirito Santo. Gloria al Messias e Benone Spirito Santo. Gloria al Messias e Benone Spirito Santo. Latania tal Madonna, Mulei Nina, Cristo Nina, Mulei Nina. Christum ismana, Christum il'a tartana, Messere eternalla, ibenalla rifdeit dinia, Spirito addisalla, Trinita addisalla wihet, impazza Maria, impazza umalla, impazza sheppata sbeibiet, omta Christum,

Om Lizyet Nadifa, Om Muvergni, Om Blateba, Om Litisolim Haba, Om Talajib, Om Talparidit Tayyip, Om Tamin Halakna, Om Tamin Salvana, Vergini Kollokaal, Vergini Litisokul Ima, Vergini Litisokul Fohriya, Vergini Kollokseta, Vergini Kollokmina, Vergini Deyem Marbuta Malla, Mera Tatusia, Tron Taler, Vidut Alfertana, Amara Talespiritu Santo, Amara Tacul Grazia, Amara Tacultiva, Guarda Mistica, Torrita David, Torrita Lavorio, Darta Deb, Arcatarratta Gida, Bipta Sema, Caubata Filodo, Saffata al Morda, Kent al Mitimbi, Faraj Talemegrati, Faraj Talemmikti, Ainuna Talensala, Sultana Talangeli, Sultana Talpatriarchi, Sultana Talprofeti, Sultana Talapostri, Sultana Talmartri, Sultana Talconfessuri, Sultana Talvergini, Sultana Taladisincolla, Sultana Mislaminailla Welteba, Sultana Tellassama, Sultana Tal Rosarium Addes, Sultana Tal Familia, Sultana Tal Pace, Haruftalla Vitne Idn Vetta Dinya, Haruftalla Vitne Idn Vetta Dinya, Haruftalla Vitne Idn Vetta Dinya, Hennalina Lopalina Adisomalla, Vesikunisco Inna Dat Nueta Christu. Fleta fa Marie, del Madonna, get lettie, del Gisenta ha da fel abar. Sli Maric Maria, vi grazie membri al mole mie, perché di vostri nessa, in vire per frotta gli uffie Gesù. Sli Maric Maria, vi grazie membri al mole mie, perché di vostri nessa, in vire per frotta gli uffie Gesù. Sli Malik Maria, vi grazie membri al mole mie, perché di vostri ne sono vire che il frutto agli uffi è Gesù. O Maria, let al fitinia menarteva, all'anna grazia, in orgio menna menartia. Talba al vocazione iet.

Dalla Decchinet e Società Filarmonica Pindo, Banda San Sebastian da Halormi, Bill March, Jum e Centenario, il compositor Ken Joseph Barbara. E Disa March, serienda nel Banda San George da Halormi, il marchismo Isaac, il compositor Juan Mario Testa.